silenzio a guida un orma, usando mobili dove a notizia, un somex a pomeriggio.

oggi la ignoranza. A pesar in di te, Roberto Della, ti sogno con meglioris tempusius, contemplo essa vita numa cela.